Saprai che son fa difficile, crec che perdo il mio centro, si t'appropas a me. E perdo il mio centro. Crec che perdo il mio centro, si t'accostas a me.